Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

piangi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che probabilmente prenderà in considerazione il ritiro di alcune truppe statunitensi dalla Spagna e dall'Italia. Questo perché, ha dichiarato, l'Italia non c'è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in merito alle dichiarazioni del tycoon, ha dichiarato: non ne capirei le ragioni. Come evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz e ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione, cosa che peraltro, ha aggiunto Crosetto, è stata molto apprezzata dai militari americani. Nella notte tra mercoledì e giovedì, le motovedette della Marina israeliana hanno intercettato a ovest di Creta, in acque internazionali, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Il Ministero degli Esteri israeliano ha parlato di intervento indispensabile e ha dichiarato che sono stati fermati circa 175 attivisti e intercettate 22 delle 58 imbarcazioni. Dopo le polemiche, che Israele ha annunciato che gli attivisti saranno rilasciati e che sbarcheranno in Grecia. L'ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein avrebbe scritto un biglietto d'addio prima di suicidarsi. Lo rivela il New York Times, secondo cui la lettera sarebbe rimasta segreta per quasi 7 anni, custodita in un tribunale di New York. Un compagno di cella ha dichiarato di aver trovato il biglietto nel luglio 2019, dopo che Epstein era stato trovato privo di sensi con una striscia di tessuto attorno al collo. In quella circostanza Epstein sopravvisse, ma poche settimane dopo fu trovato morto in carcere. Via libera del Consiglio dei Ministri al piano casa e alla proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre 3 settimane. Il nostro scopo è quello di rendere disponibili altri 100.000 nuovi alloggi tra popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, ha detto la Premier Meloni. La misura sul caro carburante è soprattutto concentrata sul gasolio, con la conferma del taglio già previsto di 20 centesimi, mentre per la benzina, ha aggiunto, il taglio è diminuito a 5 centesimi. Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, in Puglia. Si chiamava Angelo Pizzi e aveva 62 anni. Era un cameriere del locale e sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Il delitto potrebbe essere collegato all'omicidio di Filippo Scavo, assassinato a colpi d'arma da fuoco lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Proseguono le indagini dei carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli non riesce nell'impresa e saluta l'ATP di Madrid ai quarti. In semifinale va Alexander Zverev. Il tedesco domina il primo set e con un break nel corso del secondo si impone 6-1-6-4 sul 23enne fiorentino. Il numero 3 al mondo e 2 nel tabellone se la vedrà ora con la sorpresa Alexander Bloch. Il belga elimina Rudd, battuto con un doppio 6-4. In palio la finale del Masters 1000 contro Sinner o Fils in campo oggi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che probabilmente prenderà in considerazione il ritiro di alcune truppe statunitensi dalla Spagna e dall'Italia. Questo perché, ha dichiarato, l'Italia non ci è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile. Nella notte tra mercoledì e giovedì, la flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari è stata bloccata dagli israeliani in acque internazionali. Per Israele è indispensabile agire tempestivamente per prevenire escalation. Poi ha annunciato sbarcheranno in Grecia. Via libera del Consiglio dei Ministri al piano casa per rendere disponibili oltre 100.000 nuovi alloggi nei prossimi 10 anni, ha dichiarato la Premier Meloni, e sì alla proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre 3 settimane. La misura conferma il taglio di 20 centesimi sul gasolio. Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, in Puglia. Si chiamava Angelo Pizzi e aveva 62 anni. Era un cameriere del locale. Sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Tennis: Flavio Cobolli non riesce nell'impresa e saluta l'ATP di Madrid ai quarti. In semifinale va Alexander Zverev, dove se la vedrà ora con la sorpresa Alexander Bloch. In palio la finale del Masters 1000 contro Sinner o Fils in campo oggi. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Non solo la Germania, anche Italia e Spagna potrebbero presto vedere un parziale ritiro delle truppe americane dal proprio territorio. Trump è infatti tornato a minacciare l'Europa per il mancato supporto nella guerra all'Iran e nel controllo dello stretto di Hormuz. Non ne capirei le ragioni, replica il ministro Crosetto. L'ONU lancia l'allarme, la chiusura dello stretto strangola l'economia mondiale. Intanto Trump invita il premier israeliano Netanyahu a limitarsi a operazioni militari chirurgiche in Libano al fine di evitare una piena ripresa della guerra, mentre Axios rivela che il presidente statunitense sarebbe stato informato dal capo di Stato Maggiore congiunto sui piani per possibili attacchi contro l'Iran. Due adolescenti di 15 e 18 anni che si trovavano a bordo di una motocicletta nella regione russa di Belgorod sono stati uccisi durante un attacco da parte di un drone ucraino. Il colpo è avvenuto al confine con l'Ucraina. Primo maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per CGIL, CISL e UIL. Dopo lo strappo dello scorso anno, Landini, Bombardieri e Fumarola, di nuovo insieme, questa volta a Marghera sullo stesso palco. Al centro il tema del lavoro dignitoso. A Roma invece il concertone del primo maggio, il tradizionale evento per la festa dei lavoratori in piazza San Giovanni. Tennis, Arthur Fils, l'ostacolo di Jannik Sinner per raggiungere la finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo, reduce della vittoria in due set contro il talento spagnolo Jodar, affronterà il tennista francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Caja Mágica. Si gioca alle 16, saluta invece Madrid Cobolli, eliminato da Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Trump è stato informato nel corso di un briefing con i vertici militari di nuovi piani per possibili attacchi contro Teheran. Nel frattempo, dopo la Germania, il presidente americano si scaglia contro l'Italia, colpevole di non essere stata d'aiuto nel conflitto, minacciando di ritirare le truppe statunitensi dalla penisola. La polizia britannica ha reso noto di aver incriminato per reati di tentato omicidio l'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due uomini ebrei nel nord di Londra, ultimo di una serie di attacchi considerati di matrice antisemita. L'uomo sarebbe accusato dello stesso reato anche per un episodio precedente. Primo maggio oggi, cortei in tutta Italia, Marghera, CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme dopo gli eventi separati dello scorso anno. Il tema di quest'anno è quello del lavoro dignitoso. Messaggio della premier Giorgia Meloni: risorse a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga e sfrutta. Il lavoro si difende con misure concrete, non con la propaganda. A Napoli un infermiere è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una donna che avrebbe minacciato con un bisturi. L'uomo, un 49enne in servizio presso l'ospedale Monaldi, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe sottratto alla vittima la fede nuziale. L'anello sarebbe poi stato rivenduto a un comproro della zona per 650 euro. Un amministratore delegato di una grande società ha guadagnato nel 2025 quanto un lavoratore medio in 490 anni, in media 8,4 milioni di dollari tra stipendio e bonus. Lo rivela il rapporto pubblicato da Oxfam, che ha preso in esame gli emolumenti percepiti dagli AD di 1500 aziende in 33 paesi. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Circa 175 attivisti della Global Sumut Flotilla per Gaza, che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, sono sbarcati sull'isola di Creta. Lo ha constatato un giornalista di AFP sul posto. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est dell'isola. Primo maggio le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi li sfrutta, lo scrive in un messaggio in occasione della festa dei lavoratori la premier Giorgia Meloni. Con il decreto lavoro, ha aggiunto, abbiamo aggiunto un altro tassello importante, affermare il principio del salario giusto. Al via intanto la manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL per il primo maggio, che quest'anno celebrano a Marghera sotto lo slogan lavoro dignitoso. In piazza insieme, dopo lo strappo dello scorso anno, i tre segretari generali Landini, Fumarola e Bombardieri. A Roma in piazza San Giovanni il concertone con la grande maratona di musica. Conducono Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon. Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul Monte Faeta in Lucchesia e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme. Evacuate 3.500 persone. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per limitare i danni. Motori, la Formula 1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione e il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. Si va in pista alle 18 per l'unica sessione di libere in un weekend dove torna la sprint race. Alle 22.30 le qualifiche per la gara sui 100 km in programma domani. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Al via Marghera la manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL per il primo maggio sotto lo slogan lavoro dignitoso. In piazza i tre segretari generali Landini, Fumarola e Bombardieri di nuovo insieme dopo lo strappo dello scorso anno. A Roma il tradizionale concertone dal pomeriggio in piazza San Giovanni. Le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi li sfrutta, il messaggio della premier Meloni. E tragedia sul lavoro proprio nel giorno del primo maggio in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da una ruspa nella zona produttiva Coste, nei pressi della cittadina di Chiusa, lungo la Val di Sarco. Due degli attivisti della Global Sumut Flotilla, intercettati tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, saranno condotti in Israele per essere interrogati in quanto considerati autori di attività sospette. Lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Sbarcati a Creta i restanti 175 attivisti della flotilla. Scontro a fuoco ieri sera a ridosso della mezzanotte in via Francesco Saverio Correra,
2: a Napoli. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni che stavano passeggiando in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, le giovani, entrambe napoletane incensurate, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. Tennis e Arthur Fels, l'ostacolo di Jannik Sinner per raggiungere la finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo affronterà il tennista francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Cajamáquica. Si gioca alle 16, saluta invece Madrid Cobolli, eliminato ieri da Zverev. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. 1° maggio, sindacati uniti in piazza a Marghera per il lavoro dignitoso, cortei in tutta Italia, migliaia in piazza a Torino e Portella della Ginestra. La premier Meloni rivendica in un messaggio: con il decreto lavoro abbiamo aggiunto un altro tassello importante, affermare il principio del salario giusto. Contrariato Landini, il decreto lavoro non dà un euro ai lavoratori, basta con la propaganda. Due degli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo saranno condotti in Israele per essere interrogati, in quanto considerati autori di attività sospette. Lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Sbarcati a Creta i restanti 175 attivisti della flotilla. Nella notte un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Milano tra la sua moto e un'auto. Il giovane stava percorrendo via Tesio a bordo del mezzo a due ruote in compagnia di un passeggero di 25 anni che, in seguito al colpo, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. La vittima stava guidando senza patente. Scontro a fuoco ieri sera a ridosso della mezzanotte in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni che stavano passeggiando in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal 118, le ragazze, entrambe napoletane ed incensurate, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. Calcio si apre stasera con Pisa-Lecce, la 35esima giornata di Serie A. Per i salentini può essere la grande occasione per allungare il passo nella corsa salvezza. Per i toscani il modo migliore per allontanare l'aritmetica retrocessione e provare a non chiudere il campionato all'ultimo posto. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. 1° maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per CGIL, CISL e UIL. Landini, Fumarole e Bombardieri oggi insieme sul palco di Marghera dopo lo strappo dello scorso anno. Ci vuole un lavoro dignitoso, dice Bombardieri. Il lavoro non è merce ma dignità, le parole di Fumarola. Anche la leader del PD Schlein in piazza, è importante essere qui, dice. Carichi al corteo del 1° maggio a Torino. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, spuntano nuovi piani di attacco americani. Secondo i media, Teheran sta dissotterrando munizioni in vista di una potenziale ripresa delle operazioni militari. Raid di Israele nel sud del Libano, secondo la CNN ci sono oltre 15 morti. Aperto dal Ministero Pubblico Vallesano un nuovo filone d'inchiesta sull'incendio di Capodanno alle Constellation di Cramontana. Nel mirino l'organizzazione cantonale vallesana di soccorso. L'inchiesta riguarda presunte lacune nel dispositivo di intervento, oltre che una classificazione errata dei feriti durante il triage e l'arrivo in ospedale in ritardo. La polizia di Stato ha arrestato in Svezia un cittadino iracheno di 52 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Taranto. All'uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. Tennis al Madrid Open, il giorno delle semifinali maschili, riflettori puntati su Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà non prima delle 16 Arthur Fils nella sua prima semifinale alla Cajamáquica. Alle 20 la seconda semifinale tra la rivelazione belga Blocks e Zverev, vincitore in due set sull'azzurro Cobolli. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Come ogni anno il 1° maggio, festa del lavoro, è una giornata di manifestazioni e cortei in tutta Italia. Il tema di quest'anno è il lavoro dignitoso. A Marghera l'evento unitario di CGIL, CISL e UIL con i segretari Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola. Disordini però si sono verificati in diverse piazze. Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del 1° maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex Askatasuna occupata in corso Regina Margherita. La reazione è stata una carica e l'utilizzo di un idrante. Un ragazzo di 17 anni è stato gravemente ferito a calco nel Lecchese in una violenta lite sfociata in un accoltellamento. Già rintracciato l'aggressore che ha colpito più volte il 17enne per poi risalire in macchina e andarsene, lasciandolo esanime a terra. I due avrebbero litigato per questioni di viabilità. Arrestato in Svezia un cittadino iracheno di 52 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo. All'uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. Il tennis al Madrid Open è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati su Jannik Sinner, il numero uno al mondo che viene dal successo contro il talento spagnolo Jodar, affronterà alle 16 Arthur Fils, alle ore 20 la rivelazione belga Blocks contro Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Momenti di tensione al corteo del primo maggio a Torino, partito da Corso Cairoli con direzione Piazza Castello. Un gruppo si è staccato dal corteo principale e ha deviato il percorso autorizzato, intenzionato ad arrivare verso l'ex centro sociale a Scatasuna. A quel punto ha trovato il cordone delle forze dell'ordine. E in occasione della festa del lavoro che si celebra oggi, la premier Giorgia Meloni in un post su X ha scritto: con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante. Importante affermare il principio del salario giusto. Uccide il fratello e lo mostra ai familiari in Bangladesh in una videochiamata che viene poi pubblicata sui social. Un 33enne bengalese ha confessato di aver ucciso il fratello minore a coltellate nella casa in cui vivevano a Tricase, in provincia di Lecce. Alla base dell'omicidio, ragioni economiche. A Roma, colpi di pistola nella notte a Quarticciolo, a ridosso di una delle principali piazze di spaccio della zona. Intorno all'una di stanotte, ignoti hanno aperto il fuoco in via Ostuni. Nell'azione è rimasto ferito un ragazzo di 23 anni, unico colpito dai proiettili. In chiusura il tennis, al Madrid Open è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati su Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, che viene dal successo contro il talento spagnolo Hodar, affronterà alle 16 Arthur Fils. Alle 20 tocca alla rivelazione belga Blocks contro Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Nel giorno della festa dei lavoratori, CGIL, CISL e UIL hanno manifestato in piazza con centinaia di lavoratori a Sant'Eramo in Colle, nel Barese. Al centro degli interventi non solo le crisi locali, ma anche il decreto lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri. Va ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'ANPI il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida, che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio attentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. L'Iran ha presentato una nuova proposta per la ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti, attualmente in fase di stallo. Si tratterebbe di una bozza di piano in cui i vertici iraniani hanno modificato e corretto alcune delle condizioni presenti nella prima proposta avanzata da Washington. Il primo bagno di stagione, l'aperitivo sulla sabbia, l'occasione per ammirare le città d'arte. Oltre 7 milioni di italiani si sono concessi una vacanza per il ponte del primo maggio tra spiagge e musei. In pochi sono andati all'estero, la maggioranza è rimasta in Italia. Salta la trattativa tra Walter Mazzarri e l'Iraklis. Nelle scorse ore l'allenatore era arrivato in Grecia per chiudere con il club di Salonicco, fresco di ritorno nella massima serie ellenica. Tuttavia le parti non hanno trovato un accordo economico, con l'ex Napoli che è rientrato in Italia. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. La manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL per il primo maggio quest'anno si celebra a Marghera, sotto lo slogan «Lavoro dignitoso, contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale». In piazza i tre segretari generali. Domiciliari per Eitan Bondi, il 21enne fermato dopo aver sparato a due militanti ampi al corteo romano del 25 aprile. Così il GIP all'udienza di convalida. Accusa derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Un ragazzo di 20 anni è morto e un altro di 25 anni è in prognosi riservata dopo un incidente in moto a Milano, non lontano dallo stadio di San Siro. La moto è del 25enne, ma guidava il più giovane, senza patente. Durante un sorpasso, il giovane ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro due macchine parcheggiate. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Lo riferisce l'agenzia iraniana IRNA. Tale proposta è stata recapitata ieri sera, aggiunge la stessa fonte, senza indicarne al momento il contenuto. Al via Piazza San Giovanni a Roma il concerto del primo maggio. Ad esibirsi una cinquantina di talenti del panorama musicale italiano. Ad aprire il live, che durerà fino a mezzanotte inoltrata, Arisa, conduttrice con Big Mama e Paolo Spollon, con un'esibizione coinvolgente di Futura di Lucio Dalla. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Lavoro dignitoso è lo striscione che questa mattina a Milano ha aperto il corteo dei sindacati federali per il primo maggio, in una situazione preoccupante per il rallentamento della crescita e l'aumento della cassa integrazione straordinaria, che nel primo trimestre dell'anno è cresciuta del 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Va ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'ANPI il 25 aprile scorso a Roma con una pistola da software nei pressi di Parco Schuster. Derubricata l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Lo riferisce l'agenzia iraniana IRNA. Tale proposta è stata recapitata ieri sera, aggiunge la stessa fonte, senza indicarne al momento il contenuto. Un incendio boschivo sul Monte Faeta, in Toscana, ha costretto all'evacuazione circa 3.500 persone. Il perimetro dell'incendio, che si è ampliato nelle scorse ore raggiungendo il versante pisano, è sotto controllo per il 70%. Nella 37esima giornata di Serie B arrivano i primi verdetti. Il Venezia viene ripreso da 2-0 a 2-2 sul campo dello Spezia, che per ora evita la retrocessione, ma può comunque festeggiare la promozione. I lagunari salgono in Serie A grazie al KO del Monza per 3-2 a Mantova. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La guerra USA-Iran. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Lo riferisce l'agenzia iraniana IRNA. Trump però si dice non soddisfatto delle nuove proposte. Il primo maggio, ora, lavoro dignitoso è lo striscione che questa mattina a Milano ha aperto il corteo dei sindacati confederali in una situazione preoccupante per il rallentamento della crescita e l'aumento della cassa integrazione straordinaria, che nel primo trimestre dell'anno è cresciuta del 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un sistema pronto a reagire mettendo in campo misure e strategie pianificate in caso di una nuova pandemia. È l'obiettivo cui punta il nuovo piano pandemico nazionale 2025-2029, approvato dalla conferenza Stato-Regioni dopo un lungo confronto e a 3 anni dalla scadenza del precedente. Tutto bene sul fronte meteo per il ponte del primo maggio, ma dalla prossima settimana torneranno le piogge. Tempo di una breve tregua, insomma, con condizioni meteorologiche eccellenti per le tradizionali grigliate e gite fuori porta, e poi ecco di nuovo il maltempo. Tennis Madrid, periodo assolutamente incredibile quello di Jannik Sinner, che sconfigge Arthur Fils sul campo dedicato a Manolo Santana e conquista la quarta finale consecutiva nel 2026. Dopo Indian Wells, Miami e Monte Carlo, l'azzurro domenica proverà a conquistare anche la capitale spagnola, uno tra Blocks e Zverev, l'avversario di turno. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che probabilmente prenderà in considerazione il ritiro di alcune truppe statunitensi dalla Spagna e dall'Italia. Questo perché, ha dichiarato, l'Italia non c'è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in merito alle dichiarazioni del tycoon, ha dichiarato: non ne capirei le ragioni, come evidente a chiunque non abbiamo usato Hormuz e ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione, cosa che peraltro, ha aggiunto Crosetto, è stata molto apprezzata dai militari americani. Nella notte tra mercoledì e giovedì, le motovedette della Marina israeliana hanno intercettato a ovest di Creta, in acque internazionali, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Il Ministero degli Esteri israeliano ha parlato di intervento indispensabile e ha dichiarato che sono stati fermati circa 175 attivisti e intercettate 22 delle 58 imbarcazioni. Dopo le polemiche, Israele ha annunciato che gli attivisti saranno rilasciati, che

0: sbarcheranno in Grecia. L'ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein avrebbe scritto un biglietto d'addio prima di suicidarsi. Lo rivela il New York Times, secondo cui la lettera sarebbe rimasta segreta per quasi 7 anni, custodita in un tribunale di New York. Un compagno di cella ha dichiarato di aver trovato il biglietto nel luglio 2019, dopo che Epstein era stato trovato privo di sensi con una striscia di tessuto attorno al collo. In quella circostanza Epstein sopravvisse, ma poche settimane dopo fu trovato morto in carcere. Via libera del Consiglio dei Ministri al piano casa e alla proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre 3 settimane. Il nostro scopo è quello di rendere disponibili altri 100.000 nuovi alloggi tra popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, ha detto la Premier Meloni. La misura sul caro carburante è soprattutto concentrata sul gasolio, con la conferma del taglio già previsto di 20 centesimi, mentre per la benzina, aggiunto, il taglio è diminuito a 5 centesimi. Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, in Puglia. Si chiamava Angelo Pizzi e aveva 62 anni. Era un cameriere del locale e sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Il delitto potrebbe essere collegato all'omicidio di Filippo Scavo, assassinato a colpi d'arma da fuoco lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Proseguono le indagini dei carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli non riesce nell'impresa e saluta l'ATP di Madrid ai quarti. In semifinale va Alexander Zverev. Il tedesco domina il primo set e con un break nel corso del secondo si impone 6-1-6-4 sul 23enne fiorentino. Il numero 3 al mondo e 2 nel tabellone se la vedrà ora con la sorpresa Alexander Bloch. Il belga elimina Rudd, battuto con un doppio 6-4. In palio la finale del Masters 1000 contro Sinner o Fils in campo oggi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che probabilmente prenderà in considerazione il ritiro di alcune truppe statunitensi dalla Spagna e dall'Italia. Questo perché, ha dichiarato, l'Italia non ci è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile. Nella notte tra mercoledì e giovedì la flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari è stata bloccata dagli israeliani in acque internazionali. Per Israele è indispensabile agire tempestivamente per prevenire escalation. Poi ha annunciato sbarcheranno in Grecia. Via libera del Consiglio dei Ministri al piano casa per rendere disponibili oltre 100.000 nuovi alloggi nei prossimi 10 anni, ha dichiarato la Premier Meloni, e sì alla proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre 3 settimane. La misura conferma il taglio di 20 centesimi sul gasolio. Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, in Puglia. Si chiamava Angelo Pizzi e aveva 62 anni. Era un cameriere del locale e sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Tennis: Flavio Cobolli non riesce nell'impresa e saluta l'ATP di Madrid ai quarti. In semifinale va Alexander Zverev, dove se la vedrà ora con la sorpresa Alexander Bloch. In palio la finale del Masters 1000 contro Sinner o Fils in campo oggi. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Non solo la Germania, anche Italia e Spagna potrebbero presto vedere un parziale ritiro delle truppe americane dal proprio territorio. Trump è infatti tornato a minacciare l'Europa per il mancato supporto nella guerra all'Iran e nel controllo dello stretto di Hormuz. Non ne capirei le ragioni, replica il ministro Crosetto. L'ONU lancia l'allarme e la chiusura dello stretto strangola l'economia mondiale. Intanto Trump invita il premier israeliano Netanyahu a limitarsi a operazioni militari chirurgiche in Libano al fine di evitare una piena ripresa della guerra, mentre Axios rivela che il presidente statunitense sarebbe stato informato dal capo di Stato Maggiore congiunto sui piani per possibili attacchi contro l'Iran. Due adolescenti di 15 e 18 anni che si trovavano a bordo di una motocicletta nella regione russa di Belgorod sono stati uccisi durante un attacco da parte di un drone ucraino. Il colpo è avvenuto al confine con l'Ucraina. 1° maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per CGIL CISL e UIL. Dopo lo strappo dello scorso anno, Landini, Bombardieri e Fumarola di nuovo insieme, questa volta a Marghera sullo stesso palco. Al centro il tema del lavoro dignitoso. A Roma invece è il concertone del 1° maggio, il tradizionale evento per la festa dei lavoratori in piazza San Giovanni. Tennis: Arthur Fils, l'ostacolo di Jannik Sinner per raggiungere la finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo, reduce della vittoria in 2 set contro il talento spagnolo Jodar, affronterà il tennista francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Caja Mágica. Si gioca alle 16, saluta invece Madrid Cobolli, eliminato da Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Trump è stato informato nel corso di un briefing con i vertici militari di nuovi piani per possibili attacchi contro Teheran. Nel frattempo, dopo la Germania, il presidente americano si scaglia contro l'Italia, colpevole di non essere stata d'aiuto nel conflitto, minacciando di ritirare le truppe statunitensi dalla penisola. La polizia britannica reso noto di aver incriminato per reati di tentato omicidio l'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due uomini ebrei nel nord di Londra, ultimo di una serie di attacchi considerati di matrice antisemita. L'uomo sarebbe accusato dello stesso reato anche per un episodio precedente. 1 maggio oggi cortei in tutta Italia, Marghera, CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme dopo gli eventi separati dello scorso anno. Il tema di quest'anno è quello del lavoro dignitoso. Messaggio della Premier Giorgia Meloni, risorse a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga e sfrutta. Il lavoro si difende con misure concrete, non con la propaganda. A Napoli un infermiere è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una donna che avrebbe minacciato con un bisturi. L'uomo, un 49enne in servizio presso l'ospedale Monaldi, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe sottratto alla vittima la fede nuziale. L'anello sarebbe poi stato rivenduto a un comproro della zona per 650 euro. Un amministratore delegato di una grande società ha guadagnato nel 2025 quanto un lavoratore medio in 490 anni, in media 8,4 milioni di dollari tra stipendio e bonus. Lo rivela il rapporto pubblicato da Oxfam, che ha preso in esame gli emolumenti percepiti dagli AD di 1500 aziende in 33 paesi. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Circa 175 attivisti della Global Sumut Flotilla per Gaza, che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, sono sbarcati sull'isola di Creta. Lo ha constatato un giornalista di AFP sul posto. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est dell'isola. 1 maggio le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi li sfrutta, lo scrive in un messaggio in occasione della festa dei lavoratori la Premier Giorgia Meloni. Con il decreto lavoro, ha aggiunto, abbiamo aggiunto un altro tassello importante, affermare il principio del salario giusto. Al via intanto la manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL per il 1 maggio, che quest'anno celebrano a Marghera sotto lo slogan Lavoro dignitoso. In piazza insieme, dopo lo strappo dello scorso anno, i tre segretari generali Landini, Fumarola e Bombardieri. A Roma in piazza San Giovanni il concertone con la grande maratona di musica. Conducono Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon. Non si ferma il maxincendio partito nei giorni scorsi sul Monte Faeta in Lucchesia e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme. Evacuate 3.500 persone. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per limitare i danni. Motori, la Formula 1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. Si va in pista alle 18 per l'unica sessione di libere in un weekend dove torna la Sprint Race. Alle 22.30 le qualifiche per la gara sui 100 km in programma domani. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Al via Marghera la manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL per il 1 maggio sotto lo slogan Lavoro dignitoso. In piazza i tre segretari generali Landini, Fumarola e Bombardieri di nuovo insieme dopo lo strappo dello scorso anno. A Roma il tradizionale concertone dal pomeriggio in piazza San Giovanni. Le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi li sfrutta, il messaggio della Premier Meloni. E tragedia sul lavoro proprio nel giorno del 1 maggio in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da una ruspa nella zona produttiva Coste, nei pressi della cittadina di Chiusa, lungo la Val di Sarco. Due degli attivisti della Global Sumut Flotilla intercettati tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo saranno condotti in Israele per essere interrogati in quanto considerati autori di attività sospette. Lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Sbarcati a Creta i restanti 175 attivisti della flotilla. Scontro a fuoco ieri sera a ridosso della mezzanotte in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Durante la sparatoria due ragazze di 23 e 24 anni che stavano passeggiando in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, le giovani, entrambe napoletane incensurate, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. Tennis e Arthur Fels, l'ostacolo di Jannik Sinner per raggiungere la finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo affronterà il tennista francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Cajamáquica. Si gioca alle 16, saluta invece Madrid Cobolli, eliminato ieri da Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. 1 maggio, sindacati uniti in piazza a Marghera per il lavoro dignitoso. Cortei in tutta Italia, migliaia in piazza a Torino e Portella della Ginestra. La Premier Meloni rivendica in un messaggio, con il decreto lavoro abbiamo aggiunto un altro tassello importante, affermare il principio del salario giusto. Contrariato Landini, il decreto lavoro non dà un euro ai lavoratori, basta con la propaganda. Due degli attivisti della Global Sumut Flotilla intercettati tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo saranno condotti in Israele per essere interrogati in quanto considerati autori di attività sospette. Lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Sbarcati a Creta i restanti 175 attivisti della flotilla. Nella notte un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Milano tra la sua moto e un'auto. Il giovane stava percorrendo via Tesio a bordo del mezzo a due ruote in compagnia di un passeggero di 25 anni che in seguito
2: seguito al colpo. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. La vittima stava guidando senza patente. Scontro a fuoco ieri sera a ridosso della mezzanotte in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni che stavano passeggiando in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal 118, le ragazze, entrambe napoletane ed incensurate, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. Calcio si apre stasera con Pisa-Lecce, la 35esima giornata di Serie A. Per i salentini può essere la grande occasione per allungare il passo nella corsa salvezza. Per i toscani il modo migliore per allontanare l'aritmetica retrocessione e provare a non chiudere il campionato all'ultimo posto. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Primo maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per CGIL, CISL e UIL. Landini, Fumarole e Bombardieri oggi insieme sul palco di Marghera dopo lo strappo dello scorso anno. Ci vuole un lavoro dignitoso, dice Bombardieri. Il lavoro non è merce ma dignità, le parole di Fumarola. Anche la leader del PD Schlein in piazza, è importante essere qui, dice. Carichi al corteo del primo maggio a Torino. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, spuntano nuovi piani di attacco americani. Secondo i media, Teheran sta dissotterrando munizioni in vista di una potenziale ripresa delle operazioni militari. Raid di Israele nel sud del Libano, secondo la CNN ci sono oltre 15 morti. Aperto dal Ministero Pubblico Vallesano un nuovo filone di inchiesta sull'incendio di Capodanno alle Constellation di Crans-Montana. Nel mirino l'organizzazione cantonale Vallesana di Soccorso. L'inchiesta riguarda presunte lacune nel dispositivo di intervento, oltre che una classificazione errata dei feriti durante il triage e l'arrivo in ospedale in ritardo. La Polizia di Stato ha arrestato in Svezia un cittadino iracheno di 52 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Taranto. All'uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. Tennis al Madrid Open, il giorno delle semifinali maschili, i riflettori puntati su Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà non prima delle 16 Arthur Fils nella sua prima semifinale alla Cajamarquica. Alle 20 la seconda semifinale tra la rivelazione belga Bloks e Zverev, vincitore in due set sull'azzurro Cobolli. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Come ogni anno il primo maggio, festa del lavoro, è una giornata di manifestazioni e cortei in tutta Italia. Il tema di quest'anno è il lavoro dignitoso. A Marghera l'evento unitario di CGIL CISL con i segretari Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola. Disordini però si sono verificati in diverse piazze. Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del primo maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex Ascatasuna occupata in corso Regina Margherita. La reazione è stata una carica e l'utilizzo di un idrante. Un ragazzo di 17 anni è stato gravemente ferito a calco nel Lecchese in una violenta lite sfociata in un accoltellamento. Già rintracciato l'aggressore che ha colpito più volte il 17enne per poi risalire in macchina e andarsene, lasciandolo esanime a terra. I due avrebbero litigato per questioni di viabilità. Arrestato in Svezia un cittadino iracheno di 52 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo. All'uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. Il tennis al Madrid Open è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati su Jannik Sinner, il numero uno al mondo che viene dal successo contro il talento spagnolo Hodar, affronterà alle 16 Arthur Fils, alle ore 20 la rivelazione belga Bloks contro Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Momenti di tensione al corteo del primo maggio a Torino, partito da Corso Cairoli con direzione Piazza Castello. Un gruppo si è staccato dal corteo principale e ha deviato il percorso autorizzato, intenzionato ad arrivare verso l'ex centro sociale a Scatasuna. A quel punto ha trovato il cordone delle forze dell'ordine. E in occasione della festa del lavoro che si celebra oggi, la premier Giorgia Meloni in un post su X ha scritto: con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante. Affermare il principio del salario giusto. Uccide il fratello e lo mostra ai familiari in Bangladesh in una videochiamata che viene poi pubblicata sui social. Un 33enne bengalese ha confessato di aver ucciso il fratello minore a coltellate nella casa in cui vivevano a Tricase, in provincia di Lecce. Alla base dell'omicidio, ragioni economiche. A Roma, colpi di pistola nella notte a Quarticciolo, a ridosso di una delle principali piazze di spaccio della zona. Intorno all'una di stanotte, ignoti hanno aperto il fuoco in via Ostuni. Nell'azione è rimasto ferito un ragazzo di 23 anni, unico colpito dai proiettili. In chiusura il tennis al Madrid Open è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati su Jannik Sinner. Il numero uno al mondo che viene dal successo contro il talento spagnolo Hodar affronterà alle 16 Arthur Fils. Alle 20 tocca alla rivelazione belga Bloks contro Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Nel giorno della festa dei lavoratori, CGIL, CISL e UIL hanno manifestato in piazza con centinaia di lavoratori a Sant'Eramo in Colle, nel Barese. Al centro degli interventi non solo le crisi locali, ma anche il decreto lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri. Va ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'ANPI il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida, che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. L'Iran ha presentato una nuova proposta per la ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti, attualmente in fase di stallo. Si tratterebbe di una bozza di piano in cui i vertici iraniani hanno modificato e corretto alcune delle condizioni presenti nella prima proposta avanzata da Washington. Il primo bagno di stagione, l'aperitivo sulla sabbia, l'occasione per ammirare le città d'arte. Oltre 7 milioni di italiani si sono concessi una vacanza per il ponte del primo maggio tra spiagge e musei. In pochi sono andati all'estero, la maggioranza è rimasta in Italia. Salta la trattativa tra Walter Mazzarri e l'Iraklis. Nelle scorse ore l'allenatore era arrivato in Grecia per chiudere con il club di Salonicco, fresco di ritorno nella massima serie ellenica. Tuttavia le parti non hanno trovato un accordo economico, con l'ex Napoli che è rientrato in Italia. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. La manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL per il primo maggio quest'anno si celebra a Marghera, sotto lo slogan «Lavoro dignitoso, contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale», in piazza i tre segretari generali. Domiciliari per Eitan Bondi, il 21enne fermato dopo aver sparato a due militanti ampi al corteo romano del 25 aprile, così il GIP all'udienza di convalida. Accusa derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Un ragazzo di 20 anni è morto e un altro di 25 anni è in prognosi riservata dopo un incidente in moto a Milano, non lontano dallo stadio di San Siro. La moto è del 25enne, ma guidava il più giovane senza patente. Durante un sorpasso, il giovane ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro due macchine parcheggiate. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso, lo riferisce l'agenzia iraniana IRNA. Tale proposta è stata recapitata ieri sera, aggiunge la stessa fonte, senza indicarne al momento il contenuto. Al via Piazza San Giovanni a Roma il concerto del primo maggio, ad esibirsi una cinquantina di talenti del panorama musicale italiano. Ad aprire il live, che durerà fino a mezzanotte inoltrata, Arisa, conduttrice con Big Mama e Paolo Spollon, con un'edizione coinvolgente di Futura di Lucio Dalla. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Lavoro dignitoso è lo striscione che questa mattina a Milano ha aperto il corteo dei sindacati federali per il primo maggio, in una situazione preoccupante per il rallentamento della crescita e l'aumento della cassa integrazione straordinaria, che nel primo trimestre dell'anno è cresciuta del 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Va ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'ANPI il 25 aprile scorso a Roma con una pistola da software nei pressi di Parco Schuster. Derubricata l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Lo riferisce l'agenzia iraniana IRNA. Tale proposta è stata recapitata ieri sera, aggiunge la stessa fonte, senza indicarne al momento il contenuto. Un incendio boschivo sul Monte Faeta, in Toscana, ha costretto all'evacuazione circa 3.500 persone. Il perimetro dell'incendio, che si è ampliato nelle scorse ore raggiungendo il versante pisano, è sotto controllo per il 70%. Nella 37esima giornata di Serie B arrivano i primi verdetti. Il Venezia viene ripreso da 2-0 a 2-2 sul campo dello Spezia, che per ora evita la retrocessione, ma può comunque festeggiare la promozione. I lagunari salgono in Serie A grazie al KO del Monza per 3-2 a Mantova. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La guerra USA-Iran. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Lo riferisce l'agenzia iraniana IRNA. Trump però si dice non soddisfatto delle nuove proposte. Il primo maggio, ora, lavoro dignitoso è lo striscione che questa mattina a Milano ha aperto il corteo dei sindacati confederali, in una situazione preoccupante per il rallentamento della crescita e l'aumento della cassa integrazione straordinaria, che nel primo trimestre dell'anno è cresciuta del 40%. 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un sistema pronto a reagire mettendo in campo misure e strategie pianificate in caso di una nuova pandemia. È l'obiettivo cui punta il nuovo Piano Pandemico Nazionale 2025-2029, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dopo un lungo confronto e a 3 anni dalla scadenza del precedente. Tutto bene sul fronte meteo per il ponte del 1° maggio, ma dalla prossima settimana torneranno le piogge. Tempo di una breve tregua, insomma, con condizioni meteorologiche eccellenti per le tradizioni

0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che probabilmente prenderà in considerazione il ritiro di alcune truppe statunitensi dalla Spagna e dall'Italia. Questo perché, ha dichiarato, l'Italia non c'è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in merito alle dichiarazioni del tycoon, ha dichiarato: non ne capirei le ragioni. Come evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz e ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione, cosa che peraltro, ha aggiunto Crosetto, è stata molto apprezzata dai militari americani. Nella notte tra mercoledì e giovedì, le motovedette della Marina israeliana hanno intercettato a ovest di Creta, in acque internazionali, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Il ministero degli esteri israeliano ha parlato di intervento indispensabile e ha dichiarato che sono stati fermati circa 175 attivisti e intercettate 22 delle 58 imbarcazioni. Dopo le polemiche, Israele ha annunciato che gli attivisti saranno rilasciati, che sbarcheranno in Grecia. L'ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein avrebbe scritto un biglietto d'addio prima di suicidarsi. Lo rivela il New York Times, secondo cui la lettera sarebbe rimasta segreta per quasi 7 anni, custodita in un tribunale di New York. Un compagno di cella ha dichiarato di aver trovato il biglietto nel luglio 2019, dopo che Epstein era stato trovato privo di sensi con una striscia di tessuto attorno al collo. In quella circostanza Epstein sopravvisse, ma poche settimane dopo fu trovato morto in carcere. Via libera del Consiglio dei Ministri al piano casa e alla proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre 3 settimane. Il nostro scopo è quello di rendere disponibili altri 100.000 nuovi alloggi tra popolari e a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni, ha detto la Premier Meloni. La misura sul caro carburante è soprattutto concentrata sul gasolio, con la conferma del taglio già previsto di 20 centesimi, mentre per la benzina, ha aggiunto, il taglio è diminuito a 5 centesimi. Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, in Puglia. Si chiamava Angelo Pizzi e aveva 62 anni. Era un cameriere del locale e sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Il delitto potrebbe essere collegato all'omicidio di Filippo Scavo, assassinato a colpi d'arma da fuoco lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Proseguono le indagini dei carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli non riesce nell'impresa e saluta l'ATP di Madrid ai quarti. In semifinale va Alexander Zverev. Il tedesco domina il primo set e con un break nel corso del secondo si impone 6-1-6-4 sul 23enne fiorentino. Il numero 3 al mondo e 2 nel tabellone se la vedrà ora con la sorpresa Alexander Bloch. Il belga elimina Rud, battuto con un doppio 6-4. In palio la finale del Masters 1000 contro Sinner o Fils in campo oggi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che probabilmente prenderà in considerazione il ritiro di alcune truppe statunitensi dalla Spagna e dall'Italia. Questo perché, ha dichiarato, l'Italia non ci è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile. Nella notte tra mercoledì e giovedì, la flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari è stata bloccata dagli israeliani in acque internazionali. Per Israele è indispensabile agire tempestivamente per prevenire escalation. Poi ha annunciato sbarcheranno in Grecia. Via libera del Consiglio dei Ministri al piano casa per rendere disponibili oltre 100.000 nuovi alloggi nei prossimi 10 anni, ha dichiarato la Premier Meloni, e sì alla proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre 3 settimane. La misura conferma il taglio di 20 centesimi sul gasolio. Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, in Puglia. Si chiamava Angelo Pizzi e aveva 62 anni. Era un cameriere del locale, sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Tennis: Flavio Cobolli non riesce nell'impresa e saluta l'ATP di Madrid ai quarti. In semifinale va Alexander Zverev, dove se la vedrà ora con la sorpresa Alexander Bloch. In palio la finale del Masters 1000 contro Sinner o Fils in campo oggi. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Non solo la Germania, anche Italia e Spagna potrebbero presto vedere un parziale ritiro delle truppe americane dal proprio territorio. Trump è infatti tornato a minacciare l'Europa per il mancato supporto nella guerra all'Iran e nel controllo dello stretto di Hormuz. Non ne capirei le ragioni, replica il ministro Crosetto. L'ONU lancia l'allarme, la chiusura dello stretto strangola l'economia mondiale. Intanto Trump invita il premier israeliano Netanyahu a limitarsi a operazioni militari chirurgiche in Libano al fine di evitare una piena
2: piena ripresa della guerra, mentre Axios rivela che il presidente statunitense sarebbe stato informato dal capo di Stato Maggiore congiunto sui piani per possibili attacchi contro l'Iran. Due adolescenti di 15 e 18 anni che si trovavano a bordo di una motocicletta nella regione russa di Belgorod sono stati uccisi durante un attacco da parte di un drone ucraino. Il colpo è avvenuto al confine con l'Ucraina. 1° maggio all'insegna dell'Unione

0: unità sindacale ritrovata per CGIL, CISL e UIL. Dopo lo strappo dello scorso anno, Landini, Bombardieri e Fumarola, di nuovo insieme, questa volta a Marghera sullo stesso palco. Al centro il tema del lavoro dignitoso. A Roma invece è il concertone del 1° maggio, il tradizionale evento per la festa dei lavoratori in piazza San Giovanni. Tennis, Arthur Fils, l'ostacolo di Jannik Sinner per raggiungere la finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo, reduce della vittoria in 2 set contro il talento spagnolo Jodar, affronterà il tennista francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Caja Mágica. Si gioca alle 16, saluta invece Madrid Cobolli, eliminato da Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Trump è stato informato nel corso di un briefing con i vertici militari di nuovi piani per possibili attacchi contro Teheran. Nel frattempo, dopo la Germania, il presidente americano si scaglia contro l'Italia, colpevole di non essere stata d'aiuto nel conflitto, minacciando di ritirare le truppe statunitensi dalla penisola. La polizia britannica ha reso noto di aver incriminato per reati di tentato omicidio l'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di 2 uomini ebrei nel nord di Londra, ultimo di una serie di attacchi considerati di matrice antisemita. L'uomo sarebbe accusato dello stesso reato anche per un episodio precedente. 1° maggio, oggi cortei in tutta Italia, a Marghera, CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme dopo gli eventi separati dello scorso anno. Il tema di quest'anno è quello del lavoro dignitoso. Messaggio della Premier Giorgia Meloni: risorse a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga e sfrutta. Il lavoro si difende con misure concrete, non con la propaganda. A Napoli un infermiere è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una donna che avrebbe minacciato con un bisturi. L'uomo, un 49enne in servizio presso l'ospedale Monaldi, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe sottratto alla vittima la fede nuziale. L'anello sarebbe poi stato rivenduto a un comproro della zona per 650 euro. Un amministratore delegato di una grande società ha guadagnato nel 2025 quanto un lavoratore medio in 490 anni, in media 8,4 milioni di dollari tra stipendio e bonus. Lo rivela il rapporto pubblicato da Oxfam, che ha preso in esame gli emolumenti percepiti dagli AD di 1500 aziende in 33 paesi. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Circa 175 attivisti della Global Sumut Flotilla per Gaza, che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, sono sbarcati sull'isola di Creta. Lo ha constatato un giornalista di AFP sul posto. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est dell'isola. 1° maggio, le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi li sfrutta, lo scrive in un messaggio in occasione della festa dei lavoratori la Premier Giorgia Meloni. Con il decreto lavoro, ha aggiunto, abbiamo aggiunto un altro tassello importante, affermare il principio del salario giusto. Al via intanto la manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL per il 1° maggio, che quest'anno celebrano a Marghera sotto lo slogan lavoro dignitoso. In piazza, insieme dopo lo strappo dello scorso anno, i 3 segretari generali, Landini, Fumarola e Bombardieri. A Roma, in piazza San Giovanni, il concertone con la grande maratona di musica. Conducono Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon. Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul Monte Faeta in Lucchesia e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme. Evacuate 3.500 persone. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per limitare i danni. Motori, la Formula 1 riparte dal continente americano per il 4° appuntamento della stagione e il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. Si va in pista alle 18 per l'unica sessione di libere in un weekend dove torna la sprint race. Alle 22.30 le qualifiche per la gara sui 100 km in programma domani. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Al via Marghera la manifestazione nazionale di CGIL, CISL e UIL per il 1° maggio sotto lo slogan lavoro dignitoso. In piazza i 3 segretari generali, Landini, Fumarola e Bombardieri, di nuovo insieme dopo lo strappo dello scorso anno. A Roma il tradizionale concertone dal pomeriggio in piazza San Giovanni. Le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi li sfrutta, il messaggio della Premier Meloni. E tragedia sul lavoro proprio nel giorno del 1° maggio in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da una ruspa nella zona produttiva Coste, nei pressi della cittadina di Chiusa, lungo la Val di Sarco. 2 degli attivisti della Global Sumut Flotilla, intercettati tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, saranno condotti in Israele per essere interrogati in quanto considerati autori di attività sospette. Lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Sbarcati a Creta i restanti 175 attivisti della flotilla. Scontro a fuoco ieri sera a ridosso della mezzanotte in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Durante la sparatoria, 2 ragazze di 23 e 24 anni che stavano passeggiando in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, le giovani, entrambe napoletane incensurate, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. Tennis, e Arthur Fils, l'ostacolo di Jannik Sinner per raggiungere la finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo affronterà il tennista francese.
0: francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Cacamachica. Si gioca alle 16, saluta invece Madrid Cobolli, eliminato ieri da Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. Primo maggio, sindacati uniti in piazza a Marghera per il lavoro dignitoso. Cortei in tutta Italia, migliaia in piazza a Torino e Portella della Ginestra. La premier Meloni rivendica in un messaggio: con il decreto lavoro abbiamo aggiunto un altro tassello importante, affermare il principio del salario giusto. Contrariato Landini, il decreto lavoro non dà un euro ai lavoratori, basta con la propaganda. Due degli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo saranno condotti in Israele per essere interrogati, in quanto considerati autori di attività sospette. Lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Sbarcati a Creta i restanti 175 attivisti della flotilla. Nella notte un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Milano tra la sua moto e un'auto. Il giovane stava percorrendo via Tesio a bordo del mezzo a due ruote in compagnia di un passeggero di 25 anni che, in seguito al colpo, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. La vittima stava guidando senza patente. Scontro a fuoco ieri sera a ridosso della mezzanotte in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni che stavano passeggiando in strada sono state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal 118, le ragazze, entrambe napoletane ed incensurate, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. Calcio si apre stasera con Pisa-Lecce, la 35esima giornata di Serie A. Per i salentini può essere la grande occasione per allungare il passo nella corsa salvezza. Per i toscani il modo migliore per allontanare l'aritmetica retrocessione e provare a non chiudere il campionato all'ultimo posto. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Primo maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per CGIL, CISL e UIL. Landini, Fumarole e Bombardieri oggi insieme sul palco di Marghera dopo lo strappo dello scorso anno. Ci vuole un lavoro dignitoso, dice Bombardieri. Il lavoro non è merce ma dignità, le parole di Fumarola. Anche la leader del PD Schlein in piazza, è importante essere qui, dice. Carichi al corteo del primo maggio a Torino. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, spuntano nuovi piani di attacco americani. Secondo i media, Teheran sta dissotterrando munizioni in vista di una potenziale ripresa delle operazioni militari. Raid di Israele nel sud del Libano, secondo la CNN ci sono oltre 15 morti. Aperto dal Ministero Pubblico Vallesano un nuovo filone d'inchiesta sull'incendio di Capodanno alle Constellation di Cramontana. Nel mirino l'organizzazione cantonale vallesana di soccorso. L'inchiesta riguarda presunte lacune nel dispositivo di intervento, oltre che una classificazione errata dei feriti durante il triage e l'arrivo in ospedale in ritardo. La polizia di Stato ha arrestato in Svezia un cittadino iracheno di 52 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Taranto. All'uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti, lesioni personali e aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. Tennis al Madrid Open, il giorno delle semifinali maschili, i riflettori puntati su Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà non prima delle 16 Arthur Fils nella sua prima semifinale alla Cacamachica. Alle 20 la seconda semifinale tra la rivelazione belga Blocks e Zverev, vincitore in due set sull'azzurro Cobolli. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Come ogni anno il primo maggio, festa del lavoro, è una giornata di manifestazioni e cortei in tutta Italia. Il tema di quest'anno è il lavoro dignitoso. A Marghera l'evento unitario di CGIL CISL e UIL con i segretari Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola. Disordini però si sono verificati in diverse piazze. Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del primo maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex Ascatasuna occupata in corso Regina Margherita. La reazione è stata una carica e l'utilizzo di un idrante. Un ragazzo di 17 anni è stato gravemente ferito a calco nel Lecchese in una violenta lite sfociata in un accoltellamento. Già rintracciato l'aggressore che ha colpito più volte il 17enne per poi risalire in macchina e andarsene, lasciandolo esanime a terra. I due avrebbero litigato per questioni di viabilità. Arrestato in Svezia un cittadino iracheno di 52 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo. All'uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. Il tennis al Madrid Open è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati su Jannik Sinner, il numero uno al mondo che viene dal successo contro il talento spagnolo Jodar, affronterà alle 16 Arthur Fils, alle ore 20 la rivelazione belga Blocks contro Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Momenti di tensione al corteo del primo maggio a Torino, partito da Corso Cairoli con direzione Piazza Castello. Un gruppo si è staccato dal corteo principale e ha deviato il percorso autorizzato, intenzionato ad arrivare verso l'ex centro sociale a Scatasuna. A quel punto ha trovato il cordone delle forze dell'ordine. In occasione della festa del lavoro che si celebra oggi, la premier Giorgia Meloni in un post su X ha scritto: con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante, affermare il principio del salario giusto. Uccide il fratello e lo mostra ai familiari in Bangladesh in una videochiamata che viene poi pubblicata sui social. Un 33enne bengalese ha confessato di aver ucciso il fratello minore a coltellate nella casa in cui vivevano a Tricase, in provincia di Lecce. Alla base dell'omicidio, ragioni economiche. A Roma, colpi di pistola nella notte a Quarticciolo, a ridosso di una delle principali piazze di spaccio della zona. Intorno all'una di stanotte, ignoti hanno aperto il fuoco in via Ostuni. Nell'azione è rimasto ferito un ragazzo di 23 anni, unico colpito dai proiettili. In chiusura il tennis, al Madrid Open è il giorno delle semifinali maschili. Riflettori puntati su Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, che viene dal successo contro il talento spagnolo Hodar, affronterà alle 16 Arthur Fils. Alle 20 tocca alla rivelazione belga Blocks contro Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
4: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
5: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
6: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
5: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
7: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Passiamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Arahihi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita ad un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Trump si dice però non soddisfatto. I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali, non lontano dall'isola greca sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro, ormai liberi, hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Due morti sul lavoro in terreni agricoli nel giorno della festa dei lavoratori. Un uomo di 55 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore nel Cosentino mentre lavorava in un terreno agricolo. Dinamica analoga anche nelle campagne in provincia di Chieti, dove un uomo è stato travolto dal suo trattore. Primo maggio fatto di scontri e proteste, soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascatasuna, staccandosi al termine del corteo dall'arresto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. E ora lo sport. Con il Gran Premio di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1:27.869. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton. La sprint oggi alle 18. Calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a +4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
9: MG, find your more.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.
11: A Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio City. Solo grandi successi.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte e Liguria il weekend e il ponte del primo di maggio sarà all'insegna dell'alta pressione, quindi condizioni di tempo stabile e soleggiato con poche novità, se non le temperature che torneranno su valori in linea, addirittura superiore, nei valori massimi si toccheranno anche 25 gradi su alcune zone, leggermente inferiori invece i valori sulla Liguria. Una fase però di tempo più instabile e piovosa è già pronta a entrare in azione nel corso della prossima settimana, l'influenza di corrente atlantica riporterà già i primi disturbi e le prime piogge. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e personalizzato.

0: tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
1: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
2: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
1: BYD, quindi tecnologia innovativa.
2: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
1: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
3: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera, a Vo di Tortona, nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo. E dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
4: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
8: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi sabato 2 maggio. Le stelle dicono: Ariete, sappiate agire tempestivamente in ogni situazione. Bene il lavoro, passionale il dialogo amoroso. Toro, un po' di maretta causata dalla luna ostile potrebbe turbare il clima familiare. Vigilate. Gemelli, siate costanti nel mostrarvi più sicuri delle vostre idee. Cancro, giornata positiva grazie a Mercurio in aspetto armonioso. Proficuo il lavoro, ma sappiate impegnarvi anche per rendere più sereno il rapporto di coppia. Leone, sappiate muovervi con accortezza e lungimiranza. Bene in compenso l'amore. Vergine, a causa della dissonanza di Mercurio potreste non avere le idee chiare. Meglio pertanto agire nell'ombra, sapendo di avere qualche vantaggio su eventuali avversari. Bilancia, la vita affettiva sarà decisamente più serena. Siate fiduciosi. Scorpione, con la luna ostile i rapporti affettivi potrebbero essere un po' tesi e nervosi. Sagittario, è giunto il momento di rivedere alcune strategie e di renderle più efficaci. Un clima familiare sereno e appagante. Capricorno, dovrete essere cauti e agire con saggezza, senza dare retta alla fretta. Acquario, la luna nel segno faciliterà i vostri compiti odierni, così avrete più tempo da dedicare ai bisogni di chi vi ama. Pesci, attivatevi con più fiducia nel futuro. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Oltre 400.000 imprese, più di 700 startup innovative, un ecosistema di ricerca molto sviluppato, con oltre 820 gruppi di ricerca pubblici, 7 poli di innovazione, con oltre 1.200 tra imprese e startup insediate e 44 organismi di ricerca associati, 4 università, 2 incubatori universitari, una strategia per la specializzazione intelligente e una per lo sviluppo sostenibile. 1,5 miliardi di investimenti pubblici del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il futuro del Piemonte passa per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio. Ma dietro i numeri ci sono sempre le persone. Scopri le storie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale su www.regione.piemonte.it. Testimonianze, progetti e opportunità per la crescita intelligente e sostenibile del Piemonte.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.

0: iscritti alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
1: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Boy George, Culture Club dal 1982, Do You Really Want to Hurt Me? Allora riprendiamo dopo il dì di festa le trasmissioni presenti, le 8 e 2 minuti, ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il tycoon, pronta alla replica di Bruxelles. Imporre dazi del 25% sulle auto dell'Europa è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Passiamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Araghchi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Teheran ha consegnato intanto ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Desmond Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Alcuni di loro hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Due morti sul lavoro ieri in terreni agricoli. Un uomo di 55 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore nel Cosentino, dinamica analoga anche in provincia di Chieti. E ora lo sport, con il Gran Premio di Miami il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton. La sprint è oggi alle 18 ed è tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
9: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: siamo così con la nuova di Biagio Antonacci, You and Me. Pensa che c'è gente che mi aspetta, che botta di fortuna. Grazie amici, buongiorno, buon sabato, ci inseriamo così tra una festa e l'altra. Sabato 2 maggio dunque, benvenuti con noi su Radio City. Strade abbastanza deserte questa mattina, ho 7 gradi e quasi da cappotto, potremmo dire. Benvenuti dunque, siete con Paola, il nostro spazio del sabato, quindi insieme fino alle 12.
1: Ciao, sono Max da Barcellona, ti chiedo Radio City.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

successo di Lost Frequencies, Are You With Me? Allora, presenti, buona giornata a tutti, benvenuti, andare, partire, lasciare tutti a dormire e via, una bella camminata, che bella, una bella passeggiata, si sta bene, coprendosi un pochino, perché insomma abbastanza bassa la temperatura, ma in questi giorni insomma con un'aria piuttosto fresca, però insomma una bellissima alba, bello bello, una bella giornata di sole e possiamo dire anche un buon weekend. E poi beh, insomma, chi è partito proprio per il ponte, ovviamente, perché si presta, insomma, un bel ponticello di cui usufruiscono davvero molti italiani, abbiamo letto milioni in viaggio in questi giorni, mare, montagna, città d'arte, le città d'arte prese d'assalto letteralmente. Angie, buongiorno, un bacione grande a te. Ieri pomeriggio, dice Giorgetta, grigliata, poi ho fatto a casa una tipica focaccia con formaggio, piatto tipico rumeno, quindi sarà buonissimo, ci vado, guarda, vado sulla fiducia. Ciao Giorgetta, buongiorno a te, benvenuta, ben svegliata. Poi buongiorno a tutti di Radio City, buongiorno Paoletta dal Garbagnolo, con noi anche Pino, benvenuto Pino Pinuzzo, buon weekend a tutti, con noi c'è Joe, questa è End of Beginning.

saluto, un abbraccio ancora a tutti voi. Ciao Colli, saluto Silvana, buon sabato a te cara Paola, buon tutto a tutti. Firmato Silvana, un bacione grande, buon week. Benvenuti ancora su Radio City. Intanto abbiamo riascoltato dagli anni 90, 1996, Toni Braxton con la sua Unbreak My Heart.

0: Love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
4: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Fondazione Ospedalet. Abbiamo a cuore il futuro.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

Broken Strings, ma allora aspetta, non avevamo completato il quadretto. Silvana, altro che ponte del primo maggio, un ponte che si allunga nel mese di maggio. Beh, allora un pochino di pazienza, dai, forza e coraggio, ancora un po' di pazienza e poi ti rimetti in sesto, in forza. Mi raccomando, un grande grande abbraccio, tanta pazienza, ma quanta ce ne vuole. Un bacione grande naturalmente anche dalla capitale. Attenzione, arriva lui, il nostro amico, super amico Umberto, arriva il saluto per la miglior speaker. Vabbè, non esageriamo, dai. Buongiorno, buon fine settimana Paoletta, a tutti i fedelissimi della nostra Radio del Cuore e Love Radio City. Così dice Umberto, un abbraccio grande Umberto dalla capitale, che sarà niente affollata, sempre bella in ogni stagione. Quindi un bacione grande Umberto. 8:28, tempo di novità, Temper City, questa è Self Aware.

Diamonds Everywhere, la canzone di Temper City, a non so a voi, a noi piace veramente un sacco. Tutte le novità le trovate sul nostro sito radiocity.it, da dove ci ascolta praticamente il nostro super amico Umberto. Lui ci ascolta in streaming da Roma, dicevamo, quindi insomma, sul sito ci sono le notizie musicali, ci sono i dischi in programmazione, quindi la playlist, le novità, e potete vedere se volete anche i video relativi alle canzoni. Allora, a proposito di turismo, boom di prenotazioni last minute, leggevo, l'Italia in generale gettonatissima anche dagli stranieri, ovviamente, poi la gita fuori porta, e poi insomma è la capitale, voglio dire, è sempre meravigliosa, ma che ve lo dico a fare, affascinante in ogni periodo dell'anno, e quindi adesso veramente tanti tanti turisti in circolazione, ma anche dalle nostre parti, anche a Genova, insomma, dicevamo l'altro giorno, anche Milano, Napoli sempre ovviamente. Allora, strade deserte questa mattina presto, però le autostrade, immagino traffico in aumento. Stavo dando un'occhiata, effettivamente adesso traffico abbastanza regolare, però sicuramente in aumento anche proprio per il fine settimana soltanto, e quindi non soltanto per il ponte. Allora, parleremo un po' di tante cose come sempre insieme attraverso anche i vostri messaggi al 333 4635 873. Parleremo, allora, intanto salutiamo tutti gli amici al bar, salutiamo anche le estetiste, perché partono i divieti, insomma ci sono delle regolamentazioni sul glitter, capito Silvana? Ecco, sul glitter, per quanto riguarda anche gli smalti e quindi ne parleremo, dai, attenzione. Mahmood, questa è la sua Ratatouille.

canzone di Lucent su Radio City, Love Bites Back. Allora si sente nell'aria, ho accennato questa cosa dei glitter, degli smalti glitterati effetto argento, insomma ne avevamo parlato un po' di tempo fa. Adesso è scattato ufficialmente il divieto per alcune sostanze che, beh, se sono nocive per la salute ben venga. Intanto con noi su Radio City Lorenzo Giova.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
5: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
10: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
11: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
10: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
12: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
13: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

Esplodere allora giornate belle, soleggiate, le allergie, sono in agguato, quindi pollini, pioppi, insomma in questo periodo vediamo come se nevicasse, non so, bella storia, la primavera è una stagione meravigliosa, bellissima, però insomma vita dura per chi soffre di allergie. Saluto Gian, saluto anche Leo, insomma mi raccomando. Umberto, tutto a posto? A proposito, era un pochino acciaccato la settimana scorsa, spero tutto a posto, tutto passato. Andiamo a Milano con City Wave, si chiama così, si aggiungerà allo skyline milanese entro il 2026, e quando vogliono fanno in fretta. Allora, si tratta di un innovativo edificio a forma di onda, completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Sarà completato dunque entro quest'anno all'interno di City Life. Beh, insomma, la zona è quella, con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda, dicevo, lunga oltre 200 metri, che unisce due edifici ben distinti e crea un grande spazio coperto, aperto al pubblico. La copertura ondulata verrà rivestita da pannelli fotovoltaici per rendere dunque l'edificio, dicevo, autosufficiente dal punto di vista energetico, e questa è buona cosa. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti in ambito urbano per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, con una superficie dedicata tra le più estese d'Europa, quindi una mega onda vicino a City Life. Allora, casa a prima vista, vediamo un po' quanto costeranno gli appartamenti regalati, amici regalati. Miles Smith con Neil Horan.

0: poi mi arriva il nostro amico Manuel che posta sui social un video bellissimo, bellissimo, divertente. Loro, insomma, una bella combriccola, amici di vecchia data, diciamo così, di Radio City, insomma, loro musicisti, e cantavano le canzoni, i pezzi di Elio e le Storie Tese. Ragazzi, che ricordi, che bei momenti, begli anni. Quindi, insomma, nostri ascoltatori top, amici, amicissimi. Quindi saluta Manuel, tutti quanti, la bella combriccola. E intanto con noi c'è Francesco, Super Francesco, un bacione grande, veramente grazie, è sempre bello ricordare quei tempi, quelle, insomma, ne facevamo, una bella compagnia, belle serate insieme. Allora, adesso ci colleghiamo con la nostra redazione, sono le 9:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato sui social il rialzo dei dazi per le auto e i camion provenienti dall'Unione Europea al 25%. L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato, quindi la prossima settimana aumenterò i dazi applicati su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%. I democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La lettera del presidente USA è arrivata alla scadenza dei 60 giorni che obbligano il presidente a chiedere l'autorizzazione per proseguire la guerra. Dopo aver ucciso il fratello minore a coltellate durante una lite avvenuta ieri pomeriggio in un'abitazione di Tricase in provincia di Lecce, ha fatto una videochiamata alla madre che vive nel Bangladesh confessando l'omicidio e mostrando il corpo per terra e l'arma utilizzata per colpire. A dare l'allarme un connazionale che avrebbe assistito alla scena. Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio. A differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. La Formula 1, il campione del mondo in carica, Lando Norris, firma la pole position sprint a Miami. Al suo fianco, in prima fila, Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri ed ha al suo fianco in seconda fila Leclerc, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
6: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
5: Bricom, a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
7: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.

0: dice anche oggi, domani mattina insieme a Federico. Calvin Harris con Rihanna, questa This Is What You Came For.
1: Buongiorno da Rino e Alfie da Varsi. Buona giornata a tutti. I love you, Radio City.

Con Calvin Harris, this is what you came for. 9:12 in questo bel sabato soleggiato. Allora, abbiamo già parlato del ponte del 1° maggio, naturalmente tanta gente, tanti turisti in giro per l'Italia, non soltanto, quindi il ponte che si presta è effettivamente una gita fuori porta, una mini vacanza. E leggevo, in Europa sempre più viaggiatori prediligono il turismo sportivo, cioè nel senso fare qualcosa, a parte che insomma quando si va in viaggio, non so se voi preferite il villaggio, spaparazzati lì, fermi a far nulla, il dolce è far niente, proprio relax, oppure la vacanza itinerante. Io sono per la seconda, quindi quei 15 km al giorno almeno, girare, vedere, fare. Allora, la classifica, in questo caso si parla proprio di sport, la classifica delle migliori destinazioni per chi ricerca uno stile di vita attivo in vacanza. Quindi sport, camminate, biciclette e quant'altro. Al primo posto, leggevo, si colloca Marbella in Spagna, che unisce clima favorevole, beh certo, e un'offerta ampia tra triathlon, golf, tennis, sport all'aria aperta, quindi lì si può fare veramente di tutto. Subito dietro c'è Monaco, quindi che punta su eventi di prestigio, vabbè, come il Monte Carlo Master, non è che noi giochiamo, andiamo lì e giochiamo sulla terra rossa, vabbè. Mentre Oslo rappresenta un modello integrato tra sport e natura, con attività che spaziano dallo sci al kayak. Poi è citata anche Parigi, mentre Nizza combina mare e montagna, diventando riferimento per il ciclismo e triathlon. Oddio, insomma, diverse attività si possono fare un po' ovunque. Comunque, questa è la classifica. Se vogliamo poi fare di più, c'è anche Reykjavik, completa questa classifica con esperienze più legate alla natura, ovviamente, e agli sport estremi. Non so che cosa preferite voi, insomma, noi pensiamo già, o avete prenotato magari già le vacanze per la prossima estate, insomma, qualcosa, un pochino di movimento, però sì, dai. Benson Boone, Man in Me.

Benson Boone nella nostra mattinata, questa è Man in Me. Grazie ancora a tutti per l'ascolto, per i messaggi, Giorgetta. Oggi dunque al lavoro, salutiamo tutti gli amici che lavorano. Grazie ancora Francesco, un grande abbraccio, buongiorno Super Chef. Grazie ancora a tutti. Fulminacci su Radio City, questa è Stupida Sfortuna.

0: Love Radio City.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Fondazione Ospedalet. Abbiamo a cuore il futuro.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 86.

0: 800 3 00 13, dove il gusto diventa emozione.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

Allora, tempo, questo è un periodo di filmoni da Michael su Michael Jackson al Diavolo Veste Prada, qualcuno l'ha visto? Questa è la colonna sonora, insomma una delle canzoni che fanno parte della colonna sonora appunto del film, filmone, a me è piaciuto un sacco, era un pochino diffidente effettivamente, cioè non bello bellissimo forse come il primo capitolo, però tutto sommato c'è il lato più umano, no? Quindi bello, a noi è piaciuto effettivamente il Diavolo Veste Prada, quindi poi ne parleremo, avremo modo di parlarne anche grazie ai vostri giudizi, volevo sapere che cosa ne pensate, non mi dite che è la stessa cosa vederli in TV, no assolutamente bello, quindi sosteniamo il cinema, andiamo al cinema perché è sempre una cosa bellissima, un po' come i concerti, no? Quindi è assolutamente bello, merita vedere un film magari importante appunto effettivamente appunto direttamente al cinema. C'è anche Lady Gaga, come avevamo insomma previsto, effettivamente pensavamo appunto ci fosse, e in effetti c'è assolutamente anche lei. Intanto ancora un po' di saluti. Sandrina, vorrei dirti buonissima giornata, insomma un po' dolorante, un po' così, dai che poi passa e speriamo veramente in fretta. Un bacione, un abbraccio grande Sandra. Poi una bella sorpresa, Chiara con noi questa mattina, un bacione grande Chiara, un bacio veramente, un abbraccio forte, naturalmente buonissimo weekend a te. E poi c'è anche Carla, presente anche oggi, grazie mille. 9:32, continuiamo così, una delle nostre novità, c'è lei, Taylor Swift, superstar, prossima sposa. Questa è la nuova Elizabeth Taylor.

Swift con il nuovo singolo, la nuova canzone Elizabeth Taylor. Tra l'altro nel video c'è un collage proprio di film, filmoni interpretati dalla meravigliosa, bellissima Elizabeth Taylor. Allora, se ne parlava proprio ieri sera, insomma, è bello andare al cinema e anche ai concerti. Fortunatamente il cinema è un pochino più economico, perché i biglietti per i concerti sono un po' esagerati, diciamo la verità, anche se è sempre un'esperienza bellissima. Allora, grazie ancora a tutti voi, Carla che ha apprezzato Will Smith prima, Chiara, davvero è sempre un piacere, un bacione grande. Adesso che facciamo? Magari una seconda colazione insieme alla compilation. Tre successi non stop, si parte con Sister Sisters.

0: compilation su Radio City, Pinguini Tattici Nucleari e Ruba Milanotte. Abbiamo sentito anche Teddy Swims in apertura, Siso Sirsted con I Don't Feel Like Dancing.
1: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture.

0: sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Malinconica ma bellissima la canzone di Craig David dal 2005, Don't Love You No More. E vai con Maggio, così scrive Mauro, benvenuto. Ti piace la poesia, cara Paoletta? Spero di sì. Ciao, buon sabato, buon fine settimana. Beh, lui va sul sicuro, alla grande, insomma, mi manda la maggiolata di Carducci, quindi il mese dei fiori, delle rose, la natura. Grazie infinite, un grande abbraccio, Mauro, buonissimo fine settimana. C'è anche Olivia Dean. I could

La canzone nuova di Lizzo su Radio City, Don't Make Me Love You. E adesso emozioni, ricordi, un salto indietro nel tempo fino all'estate 1984. Grande canzone, c'è Cyndi Lauper, la sua Time After Time.

0: grande pezzo, una grande artista, Cyndi Lauper, quindi le emozioni, insomma i ricordi, abbiamo detto, fino all'estate 1984, eravamo piccoli, insomma, chi c'era ovviamente, chi ha vissuto quel periodo, quell'estate. 10:03, intanto abbiamo riascoltato questo pezzo nell'ambito di City Story, adesso le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Lo riporta CBC citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. E intanto i democratici insorgono contro il presidente americano per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La lettera del presidente USA è arrivata alla scadenza dei 60 giorni che obbligano il presidente a chiedere l'autorizzazione per proseguire la guerra. La cronaca italiana: due arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. A finire in manette un uomo di 27 anni e un cinquantenne, sequestrati oltre 32 chili di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. La vincitrice del premio Nobel per la pace, Mohammadi, è stata trasferita d'urgenza in ambulanza dal carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto la fondazione intitolata all'attivista iraniana con un messaggio su X. Lo spot con il calcio: il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. Per il tennis, Sinner batte Fils e diventa il 4º tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Domani la finale contro Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Due domande. La prima: il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda: hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
7: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
8: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
13: MG, find your more.
14: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
15: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45.

0: insieme a Nico Santos con All Time High. Apriamo questa nuova ora insieme, siamo a metà mattina, 10:11. Ciao a tutti, siete con Paola fino alle 12. Allora, amiche, avete lo smalto glitterato, attenzione, perché dovremo cambiare strada, cambiare direzione. Ne parliamo intanto la nostra musica, Leona Lewis con Better in Time.
1: I love you Radio City,
2: da Arianna
3: e Rachele.

0: successo di Leona Lewis, questo è Better in Time. Buongiorno Andrea, benvenuto. Lui sempre portatore di meme, di buone notizie, belle notizie. Allora, amiche estetiste o insomma le amiche che anche fanno la manicure casalinga. Allora, via gli smalti e gel glitter, l'Unione Europea cambia la cosmetica. Lo avevamo accennato un po' di tempo fa, adesso è tassativo, ormai è entrato in vigore. Quindi una piccola rivoluzione nella cosmetica, nuove regole proprio da maggio, dal primo maggio. L'entrata in vigore del regolamento UE che introduce limitazioni anche severe sulla presenza di alcune sostanze nei prodotti cosmetici. Quindi se è per la salute va bene così, però di punto in bianco, proprio un giorno, cambia tutto. Allora, sostanze potenzialmente pericolose per la salute, quindi cancerogene, tossiche, alcuni prodotti presenti nei cosmetici su cui verranno imposti limiti severi con effetto, come abbiamo detto, immediato. Quindi via subito dagli scaffali, ad esempio, molti smalti glitterati o gel effetto metallico, ecco, soprattutto questo, anche alcune sostanze presenti in lozioni, creme, spray, profumi. Addio dunque agli smalti glitterati e semipermanenti, insomma, quel che fa più notizia, no? Bene, se per tutelare la salute, l'unica cosa ci spiace è che da un giorno all'altro si debbano buttare molti prodotti. Questo, insomma, dice l'Unione Europea, questa legge ormai, queste restrizioni per quanto riguarda i cosmetici, in modo particolare gli smalti glitterati e quelli effetto metallico. Questo è quanto. Quindi da ieri, proprio dal primo maggio, succede questo.
1: I love radio. Sì.

0: benissimo, parleremo ancora di smalti, perché la domanda, beh, è semplice: perché di punto in bianco, proprio da un giorno all'altro, togliere tutti quei prodotti che effettivamente magari potevano essere cancerogeni, si sospettavano appunto sostanze tossiche? Poi ne parliamo ancora. Intanto grazie Gian, benvenuto, un bacione grande, mi manda una splendida peonia, del resto i fiori di maggio, classiche del mese di maggio. Grazie ancora, un grande abbraccio, ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte Liguria il weekend e il ponte del primo di maggio sarà all'insegna dell'alta pressione, quindi condizioni di tempo stabile e soleggiato con poche novità, se non le temperature che torneranno su valori in linea, addirittura superiore, nei valori massimi si toccheranno anche 25 gradi su alcune zone, leggermente inferiori invece i valori sulla Liguria. Una fase però di tempo più instabile e piovosa è già pronta a entrare in azione nel corso della prossima settimana, l'influenza di corrente atlantica riporterà già i primi disturbi e le prime piogge. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Il 21 maggio, il Giro d'Italia arriva a Navi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte, la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco, la carica esplosiva degli Explosion. E a seguire, l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Navi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia. I want it to be
5: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
9: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
8: BYD, quindi tecnologia innovativa.
9: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
8: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: preciso con Cesare Luna Pop, qualcosa di grande. Allora, si parla, la notizia di questi giorni, gli smalti. Allora, intanto buongiorno Gianna, benvenuta.
1: Ciao tesoro, buongiorno a tutti. Scusate la mia voce da Amanda, ma l'allergia si fa sentire sempre. Detto questo, sì, scusate se mi permetto, e premetto che io non sono una da smalti, perché né sono capace a darmelo, né ho le unghie belle. Ma al di là di questo, se sapevano che era così cancerogeno, così che poteva farci del male, perché l'hanno messo in commercio? No, vabbè, ce ne accorgiamo sempre dopo. Ciao a tutti, buon weekend.
0: A volte capita anche con i medicinali, tante volte l'abbiamo sentito. Poi saluto Silvana, io lo sapevo, ci pensavo, dice no, vedi che te lo dico, io che lo smalto fa male. No, allora, intanto parliamo di smalti glitterati, in modo particolare effetto metallico, quelli semipermanenti, eccetera. Alcuni, ecco, quindi tutela della salute pubblica, adeguamento alle norme europee dal primo maggio, proprio da ieri, alcune sostanze oltre alla quantità, insomma, oltre al limite, non potranno più essere vendute o utilizzate. Come sì, ce ne accorgiamo tardi, a un certo punto si vede che studiano, fanno test eccetera eccetera, a un certo punto dicono basta, ecco, queste sostanze fanno male, per cui queste quanto queste normative dunque nuove dell'Unione Europea. Vabbè, ciao ragazzi, ma facciamo anche a meno di alcuni smalti. Novità. Possiamo utilizzarne altri, assolutamente, cambiamo leggermente direzione. No dai, è bello lo smalto, su dai Silvana, dobbiamo convincerti a tutti i costi. 10:32, una delle nostre novità, c'è anche Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Dead.

Drop Dead. Olivia Rodrigo con Drop Dead, la sua nuova canzone. 10:36, buona mattina, ancora buon weekend a tutti, grazie per essere con noi. Musica italiana, c'è lui, Tommy Paradise, su Radio City, Tommaso Paradiso con I Romantici.

parlato appena appena uscito il filmone Il Diavolo Veste Prada 2, o fra l'altro se andate a vederlo, se siete andati ditemi se vi è piaciuto meno. Svelate le stelle per due grandi protagonisti, Emily Blunt e Stanley Tucci, il mitico Nigel, sulla Walk of Fame, quindi la cerimonia a Los Angeles con Meryl Streep, Matt Damon e tanti altri attori, quindi bella storia, complimenti a loro perché sono grandissimi.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, baciata, tattoo, calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione.

0: Per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

canzone che sa sempre di vacanza, vacanza, e ci pensiamo, e come in questo periodo. Allora, siamo vicini alle 11, amici, in negrita, rotolando verso sud. Saluto Lucrezia, buongiorno, buon sabato, buon weekend a te. Poi Gian, che prima mi ha mandato la foto delle sue peonie bellissime, classiche, no? La fioritura nel mese di maggio. Poi mi scrive: mai visto la luna ieri sera, meravigliosa, meravigliosa la luna, come la canzone, è vero. Se anche voi eravate in giro, anche semplicemente dalla finestra, da guardare, bellissima la luna piena del mese di maggio. Grazie Gian. Adesso c'è Bruno Mars, la sua

i futuri sposi. Prima questa mattina abbiamo già suonato Taylor Swift, anche lei, in questo caso Damiano, insieme ai Maneskin Supermodel. Damiano, che è stato avvistato fra l'altro in Sicilia, si sposerà entro quest'anno, possibile, chi lo sa, magari un matrimonio in Sicilia. Dal passato Limahl, Never Ending Story.

0: All'inizio degli 80 lui, Limahl, lo ricordiamo insieme ai suoi Kajagugu, in questo caso Limahl da solo con Never Ending Story, la colonna sonora naturalmente, questa canzone meravigliosa. Era l'estate 84, adesso le ultime notizie, le 11:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una notizia dell'ultima ora in apertura: addio a un supereroe, Alex Zanardi è morto. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. Avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre. A dare la notizia la famiglia e Obiettivo 3, l'associazione benefica degli atleti disabili ideata proprio da Zanardi. Un nuovo conflitto Iran-USA è possibile, lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, aggiungendo: l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile e Donald Trump non si ferma. Forse, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba, ha detto il presidente. La vincitrice del premio Nobel per la pace, Mohammadi, è stata trasferita d'urgenza in ambulanza dal carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto la fondazione intitolata all'attivista iraniana con un messaggio su X. Weekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto. Il lungo ponte del primo maggio è una vera e propria oasi di serenità meteorologica per l'Italia. Tuttavia si tratta dei titoli di coda. I modelli matematici indicano infatti un ribaltone imminente dalla prossima settimana con l'apertura della porta atlantica. Il tennis, battendo il francese Fis in semifinale a Madrid, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti e 9 i Masters 1000. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
12: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. perdere il treno. Punto fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
12: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
13: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
14: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
15: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 4555.

0: abbiamo sentito anche dal nostro notiziario una notizia battuta poco fa praticamente dalle agenzie, la morte di Alex Zanardi, quindi grande personaggio, ex pilota di Formula 1, poi tutte le imprese, sappiamo bene, da atleta paralimpico fino all'incidente del 2020, oltre a quello del 2001 che sappiamo bene, quindi l'Iron Man delle mille sfide, tra l'altro una persona molto molto simpatica, quindi lo salutiamo anche noi, anche in questo caso il nostro pensiero per il grande Alex Zanardi. Noi continuiamo la mattinata insieme a tutti voi, buon sabato su Radio City, arriva anche Matt Simons, questa è la sua We Can Do Better.
1: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Alessandria e I love Radio City.

Grazie amici per i messaggi che stanno ancora arrivando. Allora andiamo a Pisa. L'Università di Pisa cosa fa? Cerca volontari per ammirare opere d'arte e capire come il cervello reagisce a tanta bellezza. Allora bellezza può essere chiaramente la natura, un paesaggio. In questo caso il progetto è proprio si occupa proprio appunto di opere d'arte. Quindi immaginiamo persone abbastanza sensibili, voglio dire, non quelli che rimangono assolutamente indifferenti davanti a qualsiasi cosa. Ecco, allora un test di 15 minuti, quindi poco, anche per analizzare le reazioni del cervello umano alla bellezza. Cosa accade dunque nel cervello quando ci si ferma davanti a un dipinto, ad esempio, e perché alcune opere riescono a provocare emozioni intense mentre altre possono lasciare indifferenti, è vero? A queste domande sta cercando di rispondere un nuovo progetto dunque dell'Università di Pisa, che punta a studiare in modo scientifico il legame tra arte, percezione ed emozioni, le emozioni umane. L'esperienza dura, come dicevamo, poco, 10-15 minuti, un tempo breve ma sufficiente per raccogliere informazioni utili su attenzione, emozioni e percezione estetica. Ogni risposta dunque contribuisce a costruire un quadro più completo, più preciso di come le persone reagiscono a stimoli visivi. Quindi una cosa interessante, questo progettino interessante da parte dell'Università di Pisa, appunto, che cerca volontari e fra l'altro per ammirare opere d'arte. Beh, noi rimaniamo spesso affascinati, insomma, quando si va a un museo è sempre molto bello, sempre un'esperienza bellissima. One Republic.

0: Straight Pose con Madonna Vogue. Beh, inevitabile, non può mancare su ogni passerella dal 1990, anno della pubblicazione, insomma non può mancare e non manca nemmeno nel secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, ovviamente Madonna con Vogue. Allora, prima, poco fa, abbiamo parlato dell'Università di Pisa, il progetto è l'università che cerca volontari per ammirare opere d'arte. Buongiorno, buongiorno, aspetta, adesso qual è il messaggio? È questo, ok, buongiorno Marco.
1: Ciao Paola, mattinata finita, lavorativa, dalle 7.30 che si gira. Riguardo a questo studio, sì, dell'Università di Pisa, direi che condizio sine qua non è che innanzitutto una persona abbia il gusto del bello,
0: certo,
1: e abbia una certa sensibilità. E poi di fronte alle opere ognuno reagisce a suo modo. Ci sono opere rinomatissime che non ti lasciano niente dentro, altre altrettanto rinomate che ti scatenano emozioni.
0: È vero.
1: Per cui a mio avviso è uno studio un po' fine a se stesso. Buon secondo fine settimana.
0: Buon ponte, buon fine settimana. Grazie Marco, a te, a Paola, naturalmente un grande abbraccio. No, in effetti appunto lo studio è proprio punta su questo, questa cosa qua, nel senso che ci sono, trovare le differenze in qualche modo, no? E ci sono effettivamente opere d'arte che ti emozionano fino alla commozione e altre che possono lasciare indifferenti. Infatti studiare un po' come funziona il cervelletto, ecco, in questo senso. Comunque, grazie Marco. Marco, ancora un grande abbraccio e buon weekend a tutti voi.

0: va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
1: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
2: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure, vivi il giro, vivi la festa.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani, nuova apertura ad Alice Castello, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: E torniamo insieme, sono le 11:30, buon sabato, un abbraccio, ciao Luci, saluto ancora Colli, Marco e Paola, grazie. Novità in arrivo con Fra Quintale, questa è Aranciata.

La canzone nuova di Fra Quintale, Aranciata. Insomma, siamo quasi all'ora dell'ape, direi. 11.34 adesso la compilation, tre successi non stop. Come sempre, si parte con Golden Harry Styles.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Oltre 400.000 imprese, più di 700 startup innovative, un ecosistema di ricerca molto sviluppato, con oltre 820 gruppi di ricerca pubblici, 7 poli di innovazione, con oltre 1.200 tra imprese e startup insediate e 44 organismi di ricerca associati, 4 università, 2 incubatori universitari, una strategia per la specializzazione intelligente e una per lo sviluppo sostenibile. 1,5 miliardi di investimenti pubblici del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il futuro del Piemonte passa per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio. Ma dietro i numeri ci sono sempre le persone. Scopri le storie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale su www.regione.piemonte.it. Testimonianze, progetti e opportunità per la crescita intelligente e sostenibile del Piemonte.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
11: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
10: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da

nostra mattinata insieme su Radio City. Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. È un weekend di grande tennis. Beh, aspettiamo di vedere Sinner domani pomeriggio, Master 1000 di Madrid, quindi finalissima. Aspettiamo questa partitona domani pomeriggio. 11:51, continuiamo così. C'è anche Dua Lipa, questa è la sua Break My Heart.

Piace tanto la canzone di Safe su Radio City, siamo quasi in chiusura, c'è anche Silvia, la nostra Silvietta, e che onore, c'è anche il papà, un grandissimo, grandissimo abbraccio. Destinazione Genova, quindi buona giornata a voi, sempre vicini vicini, e dal passato arriva Patti Smith.

0: Terminiamo il nostro appuntamento di oggi con quella meraviglia People of the Power, Patti Smith. Allora, ho salutato Silvia, Silvietta, il Papino, e c'è anche Marco, aggiungiamo Marco. Un abbraccio ragazzi, buon fine settimana, buon viaggio, e a tutti voi all'ascolto, grazie naturalmente. Abbiamo passato un bel sabato mattina insieme, noi ci risentiamo lunedì come sempre a partire dalle 10, domani mattina insieme a Federico. Baci e grazie da Paoletta, buon weekend. Le news alle 12:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La lettera del presidente USA è arrivata alla scadenza dei 60 giorni che obbligano il presidente a chiedere l'autorizzazione per proseguire la guerra. I carabinieri di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato una donna di 35 anni che ha evirato il marito, attualmente ricoverato in ospedale in condizioni serie. La 35enne ha compiuto il gesto mentre l'uomo dormiva, probabilmente perché narcotizzato. Il movente sarebbe legato alla gelosia. Due arresti a Milano per detenzione a fini di spaccio di droga, a finire in manette un uomo di 27 anni e un 50enne, sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti tra cocaina ed eroina. Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede rispetto ai precedenti differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
2: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
13: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City, Non Stop Chart
14: 2003.

0: Le 13:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Alex Zanardi è morto, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Per Donald Trump è un atto di tradimento il fatto che qualcuno dica che gli Stati Uniti non stanno vincendo nel conflitto contro l'Iran. Il presidente è intervenuto durante un evento in Florida dopo la notifica dell'amministrazione Trump al Congresso, secondo cui sono terminate le ostilità con l'Iran iniziate con le operazioni avviate da USA e Israele lo scorso 28 febbraio. Ritardi di oltre 6 ore, persistono i problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania a un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, traguardo ancora più significativo se si considera che è stato raggiunto nonostante il prezzo sui massimi dallo scorso 14 aprile. La Serie A, nell'anticipo della 35esima giornata, ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, oggi alle 15 in campo Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa, domani Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
4: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
5: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.
11: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
12: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Love Radio City.
1: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
2: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
1: BYD, quindi tecnologia innovativa.
2: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
1: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogroup.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Love Radio City.
1: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
2: Oltre 400.000 imprese, più di 700 start-up innovative, un ecosistema di ricerca molto sviluppato, con oltre 820 gruppi di ricerca pubblici, 7 poli di innovazione, con oltre 1.200 tra imprese e start-up insediate e 44 organismi di ricerca associati, 4 università, 2 incubatori universitari, una strategia per la specializzazione intelligente e una per lo sviluppo sostenibile. 1,5 miliardi di investimenti pubblici del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il futuro del Piemonte passa per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio. Ma dietro i numeri ci sono sempre le persone. Scopri le storie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale su www.regione.piemonte.it. Testimonianze, progetti e opportunità per la crescita intelligente e sostenibile del Piemonte.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
5: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
9: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
8: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
9: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City non stop chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
2: City 80.

0: Le 14 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 è morto all'età di 59 anni. Lo ha annunciato la famiglia dell'ex pilota automobilistico, campione internazionale e poi paraciclista di livello assoluto. La vita di Alessandro Alex Zanardi è stata una traiettoria continua tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Gli Stati Uniti ritirano circa 5.000 soldati di stanza in Germania dopo le minacce di Donald Trump. Arriva l'ordine del Pentagono. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha ordinato il ritiro di circa 5.000 uomini schierati in territorio tedesco. Un portavoce del Pentagono ha spiegato all'agenzia tedesca DPA che il ritiro dovrebbe essere completato entro i prossimi 6-12 mesi. Nel mese di aprile è rallentata in modo significativo l'avanzata delle forze russe in Ucraina. Rispetto al mese precedente, i russi hanno acquisito il 12% in meno di territorio e questo andamento, segnala il sito di analisi militari ucraino, viene registrato malgrado un aumento complessivo degli attacchi del 2,2%. A 4 giorni dal vernissage della Biennale Arte 2026, la più importante manifestazione culturale italiana è stata travolta da un terremoto istituzionale. La giuria internazionale si è dimessa in blocco e la cerimonia inaugurale del 9 maggio è saltata. Il punto di rottura va cercato nella decisione presa il 23 aprile dalle 5 giurate di escludere dalla premiazione Israele e la Federazione Russa. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il quinto confronto consecutivo a livello Masters 1000. Si tratta di un record. Per ora è tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese. Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van a posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Love Radio City. Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così: una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
1: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Fondazione Ospedalet. Abbiamo a cuore il futuro.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
14: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 15:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, addio ad Alex Zanardi, il campione dalle due vite, simbolo di resilienza e coraggio. Nato a Bologna, aveva 59 anni e è morto ieri sera, come annunciato dalla famiglia. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ricorda con affetto. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e rimarrà nel ricordo degli italiani. Soffocato fino alla morte, è gettato in un deposito e lasciato lì per un mese. È tutto per 30 euro. Dietro all'omicidio di Michelangelo Scamarcio, è il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un negozio di Bari, ci sarebbe proprio un debito di poche decine di euro che ha portato alla lite dal tragico epilogo. In carcere il 42enne cinese Wei Lin. Spara al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi in un orto. Arrestato un agricoltore di 42 anni per tentato omicidio. È successo a Decimo Puzzu, nel sud Sardegna. Presidio oggi degli attivisti della Global Sumud Flottiglia davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Aboukeshekh, prelevati da una nave italiana. I due sono intanto arrivati in Israele e saranno trasferiti per essere interrogati dalle autorità di polizia. Calcio si apre alle 15 il sabato della 35esima giornata di Serie A con Udinese Torino. Dopo il prestigioso 2-2 conquistato in rimonta contro l'Inter, i Granata vanno in Friuli con la salvezza matematica e la voglia di stupire ancora. Alle 18 spazio a Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese. Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
11: MG, find your more.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
13: Due domande. La prima: il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda: hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
12: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
13: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City. Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
1: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
2: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Navi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Navi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
3: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
4: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da tutto il mondo. L'omaggio ad Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni. Al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella. È stato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Lunedì mattina la polizia tornerà nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenenti a Sara di Vita e a sua mamma Antonella Di Jersi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale. Lo ha disposto la procuratrice di Larino, Antonelli. La flottiglia riparte. Se prima avevamo un milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo uno in più, ha detto un attivista in collegamento dalla Grecia durante la conferenza stampa della delegazione italiana della flottiglia davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Aboukeshek, prelevati da una nave italiana. I due leader sono in Israele per gli interrogatori. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara in Abruzzo per un inconveniente elettrico. Ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione vicino alla stazione di Montesilvano. I treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato ritardi fino a oltre 6 ore e hanno subito limitazioni di percorso. Motori, la Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane per le qualifiche che decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Norris in pole nella sprint con la McLaren, la Ferrari insegue dalla seconda e dalla quarta fila. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
7: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
8: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
13: MG, find your more.
14: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
15: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
16: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Situazione stabile su tutte le nostre regioni per questo ponte del primo maggio che si concluderà all'insegna del tempo stabile, soleggiato con temperature che hanno toccato e toccheranno anche nelle prossime ore 25-26 gradi in alcune zone. Una fase di tempo più instabile e piovosa invece è già pronta a intervenire nel corso della prossima settimana. L'influenza infatti di corrente atlantica riporterà qualche pioggia sparsa. È tutto, rimanete aggiornati e consultate l'app di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona, in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure, in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Stile scamosciato, impazza da Globo!
5: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
4: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
5: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
4: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni. Torni anche la domenica con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con Dolci Terre di Primavera in rosa. Street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure. Vivi il giro. Vivi la festa.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
10: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
11: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
10: BYD, quindi tecnologia innovativa.
11: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
10: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
5: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
11: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
10: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 33 28 65 e prenotare una donazione.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 17:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Fine della guerra con la garanzia che Israele e Stati Uniti non attaccheranno di nuovo. Riapertura dello stretto di Hormuz da parte degli iraniani e revoca del blocco statunitense. Riconoscimento da parte di Washington del diritto dell'Iran ad arricchire l'uranio per scopi pacifici, mentre Teheran accetta di sospendere il processo. Sono questi gli elementi sul tavolo al centro della proposta che i vertici iraniani hanno recapitato negli scorsi giorni ai mediatori in Pakistan, come riporta Reuters. 7 paesi dell'OPEC Plus hanno intanto raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, proseguendo nella loro programmazione dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo. La missione riparte e saremo ancora di più, lo ha detto un attivista in collegamento dalla Grecia durante la conferenza stampa della delegazione italiana della Global Summit Flotilla davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di Tiago Abila e Saif Aboukeshek prelevati da una nave italiana. I due leader sono in Israele per gli interrogatori. E nuovo interrogatorio a Fiume ieri per Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Elsi, le due donne di Pietracatella morte avvelenate. L'uomo è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato. Lunedì il prelievo di telefoni e PC delle vittime. Da tutto il mondo l'omaggio ad Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni. Al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura, è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. È tutto, a più tardi.
4: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Due domande. La prima, il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda, hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
4: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
5: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.
11: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
12: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
13: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane. Tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
14: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.
15: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Stile scamosciato, impazza da Globo!
3: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
3: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica con orario continuato. www.globomoda.it.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così: una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
7: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
9: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Oltre 400.000 imprese, più di 700 startup innovative, un ecosistema di ricerca molto sviluppato, con oltre 820 gruppi di ricerca pubblici, 7 poli di innovazione, con oltre 1.200 tra imprese e startup insediate e 44 organismi di ricerca associati, 4 università, 2 incubatori universitari, una strategia per la specializzazione intelligente e una per lo sviluppo sostenibile, 1,5 miliardi di investimenti pubblici del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il futuro del Piemonte passa per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio. Ma dietro i numeri ci sono sempre le persone. Scopri le storie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale su www.regione.piemonte.it. Testimonianze, progetti e opportunità per la crescita intelligente e sostenibile del Piemonte.
4: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
5: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
4: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
9: Della Casa Agavi, 1.000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
11: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Un saluto dalla redazione. Dopo le numerose battute d'arresto, si riorganizza la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi stamane davanti alla Farnesina, un attivista in collegamento dalla Grecia ha confermato che sono in corso gli interventi tecnici sulle imbarcazioni per consentire la ripartenza nei prossimi giorni. Gli aerei della Spirit Airlines non decolleranno più. La storica compagnia low cost americana ha dichiarato fallimento. La decisione è arrivata dopo settimane di tentativi falliti per salvare il gruppo, travolto dall'aumento dei costi del carburante dovuto in gran parte alla guerra in Iran e da una crisi finanziaria ormai irreversibile. Nuovo interrogatorio a Fiume ieri per Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, le due donne di Pietracatella morte avvelenate. L'uomo è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato. Lunedì il prelievo di telefoni e PC delle vittime. Tutto il mondo dello sport e non solo piange Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri a 59 anni. Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, elogia la sua forza straordinaria. Ha lasciato un segno, dice il numero uno della Ferrari, Elkan. Calcio: il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell'Udinese sul Torino. Bianconeri di nuovo in top 10 grazie alle reti di Ezeboe e Christensen. Commovente momento di ricordo nella prepartita allo Stadio Friuli in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.
11: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
12: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
4: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
3: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
4: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
5: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
6: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran. Il comando centrale dell'esercito statunitense ha reso noto che 48 navi sono state reindirizzate per garantire il rispetto del blocco navale imposto dagli Stati Uniti nei confronti dei porti iraniani. Intanto gli Emirati Arabi Uniti fanno sapere che il traffico aereo nel paese è tornato alla normalità dopo settimane di allarmi e cancellazioni a causa dei ripetuti attacchi da parte di Teheran. L'Iran deve liberare con urgenza la vincitrice del premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi, e consentirle di ricevere la necessaria assistenza medica, lo ha dichiarato il presidente del comitato norvegese del Nobel. Le condizioni di salute dell'attivista iraniana sono gravemente peggiorate. Il presidente americano Trump torna ad alzare i toni nei confronti di Cuba, evocando anche scenari militari nel corso di un evento in Florida. Intanto la Casa Bianca vara nuove sanzioni contro il governo cubano, colpendo banche straniere e imponendo ulteriori restrizioni. Il ministro degli esteri cubano attacca Washington parlando di scelte offensive. Un 15enne è morto nel lago di Como. Il corpo è stato recuperato senza vita in acqua nel territorio del comune di Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco. Il ragazzino si era tuffato con gli amici e non è più riemerso. Formula 1 a Miami, si segnano i primi punti del fine settimana. Ora la seconda sprint race del Mondiale 2026. Minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi. Alle 22 la qualifica per determinare lo schieramento al via del GP in programma domani. È tutto, a più tardi.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
5: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Due domande. La prima: il tuo giardino ha bisogno di una sistemata? La seconda: hai bisogno di un posto dove rilassarti? Le risposte le trovi da Bricom.
8: Per sistemare trovi giardinaggio, macchine, attrezzi e in più un'officina interna pronta ad assisterti. E per rilassarti c'è l'outdoor che ti cambia l'estate. Arredi, pergole, piscine da esterno e tante soluzioni per il tuo angolo perfetto.
7: Bricom a Nizza Monferrato, strada Canelli 53. La bella stagione comincia qui.
9: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
10: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Situazione stabile su tutte le nostre regioni per questo ponte del primo maggio che si concluderà all'insegna del tempo stabile, soleggiato con temperature che hanno toccato e toccheranno anche nelle prossime ore 25-26 gradi in alcune zone. Una fase di tempo più instabile e piovosa invece è già pronta a intervenire nel corso della prossima settimana. L'influenza infatti di corrente atlantica riporterà qualche pioggia sparsa. È tutto, rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure, vivi il giro, vivi la festa.
4: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Fondazione Ospedalet. Abbiamo a cuore il futuro.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniela e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendola l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. La guerra tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi. Si aggravano le condizioni di salute di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace iraniana, attualmente in carcere nel suo paese. L'attivista di 54 anni è stata trasferita d'urgenza in un ospedale nel nord-ovest dell'Iran dopo un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Il comitato norvegese del Nobel chiede di scarcerarla con urgenza. Hanno dato fuoco a rami e sterpaglie senza pensare agli effetti devastanti che il vento di questi giorni avrebbe potuto avere. Due giardinieri di Lucca sono indagati per il devastante incendio che in 4 giorni ha distrutto quasi 800 ettari di pendici sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa. I due sono accusati di incendio boschivo colposo aggravato. Formula 1, Lando Norris vince la gara sprint di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli, che però scala in sesta per Track Limits. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
3: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
4: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così: una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
5: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orbe. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Oltre 400.000 imprese, più di 700 startup innovative, un ecosistema di ricerca molto sviluppato, con oltre 820 gruppi di ricerca pubblici, 7 poli di innovazione con oltre 1.200 tra imprese e startup insediate e 44 organismi di ricerca associati, 4 università, 2 incubatori universitari, una strategia per la specializzazione intelligente e una per lo sviluppo sostenibile, 1,5 miliardi di investimenti pubblici del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il futuro del Piemonte passa per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio. Ma dietro i numeri ci sono sempre le persone. Scopri le storie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale su www.regione.piemonte.it. Testimonianze, progetti e opportunità per la crescita intelligente e sostenibile del Piemonte.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì a sabato.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
6: MG, find your more.

0: Love Radio City.
1: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41209. ecosystem2000.it.
11: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona, in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure, in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Le 22 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
8: MG, find your more.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio City, solo grandi successi.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.